cantare da dividere in pasti, cassa rullante, la mia voce di spazio.